Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai
Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru.

Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru

0: Vai Guru,
1: Vai Guru,
0: Vai Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai Guru,

0: Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru
1: Vai
0: Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru
1: Vai Guru